아츠 사라 아와라 Come on, come on, come on! I will sing it again, Monshira. Oh, Atu, sing it, everywhere. Oh, hey, Amanina, Monshira. Hey, Atu, Sara. Ah, da, da, da, ah, da, da, da.

Nese wan kra na tena yi makokro so ani ho shrei. Akro. Abi ni le su tu fa nyakopani wo. Oni onyafo.